Ma io questa musica proprio non la capisco. Ai miei tempi sì che si ballava, quando la città era in mano ai ragazzi del King Maury. Era festa tutte le sere. E quanto ci piacevano a noi ragazze quei mascalzoni. Erano grandi tempi, anche se un po' pericolosi. C'era Johnny Cannuccia, Jack Shorty, e tutte le sere al loro night suonavano lo spaghetti funk.

0: Yes, Marat, hai nervio fardice cape nima.
1: Fardicio capo G, il mio papuce sa scenima.
0: Yes, pasanno di ciò viem chi mi vo puce zdava.
1: Yes, io papo lupo bom a to se vo smejava.
0: Smejava?
2: Smejava, smejava, smejava.
0: Fidelalla, fidelalla, fidelalla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla, lilla,